tesis agitata, tesis, dimostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti.